0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Thank you. Thank you.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: you know it too.
1: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

la porta si apre già.

guarda attento, il ricordo che non mento e la porta si apre.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ubriachi, clima di festa. Io in mutande col mal di testa. Arriva una bionda labbra gonfie tipo bomba bomba.
1: Ehi, non è meglio che ritorni a letto.
0: Certo, ma ci

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: puntata di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io come sempre sono Gianluca.
1: Ciao, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele in regia.
0: Esatto, questo è il nostro trio formidabile di iTech che purtroppo è arrivato all'ultimo episodio della stagione, quindi purtroppo dovremo lasciare il testimone a chi di dovere, ecco.
1: Esatto.
0: Però appunto siamo qui in settembre al Politecnico di nuovo per fare i nostri esami di riparazione per chi deve, ma penso tipo il 98% della popolazione,
1: sì,
0: del Politecnico. E quindi niente, come sono andate le vostre vacanze? Se avete usufruito del vostro tempo libero in maniera importante, no?
1: Allora, io personalmente sono andata, dopo aver finito gli esami di luglio, che ho finito abbastanza tardi, tipo il 10 luglio, sono tornata a Roma, che è dove abito, in provincia di Roma, e poi sono andata una settimana in Puglia, bellissima, consiglio a tutti per rilassarsi dopo la sessione, tranne per ovviamente le temperature che veramente toccavano i 40 gradi, era veramente allucinante.
0: Vabbè, ma al mare immagino.
1: Al mare, ma anche dentro terra, cioè anche nei paesini più lontani dal mare, che sono bellissimi da visitare perché sono tutti bianchi, super, diciamo, caratteristici. Oltre al fatto che si mangia benissimo. Non c'è nient'altro da dire, insomma, ci si diverte.
0: Ma che zona della Puglia? Nord?
1: Sono andata a Taranto, in provincia di Taranto.
2: Profondo, okay. Sud.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, e tra l'altro quest'anno adesso ci sono stati i giochi del Mediterraneo e io ho visto la città, diciamo, tutta trasformata a causa dei giochi del Mediterraneo, perché appunto hanno investito tanto per far sì che questi sport venissero praticati nella maniera più adatta, ma anche per attirare tanti turisti. C'erano tantissimi turisti, veramente pieno di turisti, e un po' una specie di Olimpiadi, ecco.
2: Sì, un po' in miniatura.
1: Miniatura, certo.
2: Però l'Italia ha dominato,
1: sì,
2: comunque, ha vinto un
1: bello.
2: Sacco di medaglie.
1: È vero, è molto divertente anche andare al mare lì, perché il mare è bellissimo. Voi invece che avete fatto?
2: Ma io ho fatto una vacanza non molto rilassante. Cioè, in realtà poi si è rivelata abbastanza rilassante, però sulla carta non lo è. Perché sono andato a fare la Via degli Dei, cioè il cammino che va da Bologna a Firenze a piedi. È una settimana a camminare sotto il sole a 40 gradi, quindi non proprio l'ideale la prima settimana di agosto, però sono sopravvissuto e è stata una bellissima esperienza.
0: Tanta acqua, hai portato con te tanta acqua?
2: Sì, no, per fortuna acqua non è un problema perché ci sono un sacco di fontanelle nel percorso che hanno installato. No, quello no.
1: No.
2: Zero pioggia, meglio, perché sennò se c'era pure il fango, addio, rimanevo lì disperso nel bosco.
1: Impantanato,
0: sì, infatti, rimesso lì.
2: Bloccato, tipo sabbie mobili.
0: Esatto.
2: Però per fortuna, non avendo più esami da dare qui al Politecnico a settembre, perché li ho finiti, devo fare solo la tesi. Esatto.
0: Sì, che
1: flex.
2: Mi sono potuto godere poi comunque il relax.
0: Ti sei detto, basta esami, vado a farmi 120
2: esatto.
0: km a piedi.
2: Non mi serve più riposarmi.
0: Faccio una bella passeggiatina.
2: E basta.
1: Tu invece ci sta. Che hai fatto?
0: Sì, io anch'io sono andato in montagna, ho fatto qualche...
1: Dove?
0: Perché ho un appartamento in un paesino chiamato Crissolo.
1: No, non conosco, in provincia
0: no,
1: di...
0: È in provincia di Cuneo.
1: Cuneo, ok.
0: Sì, è su Monviso, tipo. È carino. Si sta bene, si sta al fresco e boh, sono stato
1: immagino.
0: Lì.
1: Immagino, ma proprio sulla montagna o sotto, tipo nella valle?
0: No, sì, nel paesino, che sì, è l'ultimo paese prima poi delle montagne. Dopo quel paese ci sono solo sentieri per
1: sì.
0: andare attorno alla montagna,
1: bello.
0: Diciamo, sì.
1: Beh, l'hai fatto tante escursioni?
0: Sì, però ormai sono di casa lì, cioè non ho fatte tante
1: Io
0: in generale.
1: D'inverno mi hanno obbligato una volta a fare la ciaspolata.
0: Ah, bello!
1: No.
0: Non no, ti è piaciuta?
1: No, faticoso.
0: Sì.
1: Troppo
0: sì.
1: faticoso. Io non sono per queste cose. Io scio, vado giù. Sfrutto...
2: Salire di...
0: Sfrutto la gravità.
1: Sfrutto, esatto. Sfrutto lo scivolamento dei patti, ma nient'altro. Cioè, a salire non se ne parla proprio. Al massimo scendo, appunto.
2: Vabbè, speriamo di aver dato

0: dei consigli e delle ispirazioni ai nostri ascoltatori per delle future vacanze
1: Esatto, o
0: più o
1: magari
0: meno
1: ti
0: rilassanti.
1: finisce un po' presto adesso a
0: È
1: settembre,
0: vero,
1: ancora
0: ciao.
1: qualche giorno prima dell'inizio delle lezioni, quindi.
0: Una settimana libera, magari.
1: Ma sì,
0: Sì,
1: infatti.
2: godetevela. Non è mai troppo tardi per godersi i giorni prima del nuovo semestre.
1: Esatto. Adesso ascoltiamo i Verdena con Nevischio.

0: Eccoci qui in studio e adesso vogliamo parlarvi un po' tornare a parlare un po' di tecnologie, no? Perché il nostro focus, cioè, ci sta anche prendersi dei giorni di ferie, andare in Puglia, farsi le camminate, eccetera. Però comunque si parla di tecnologia, quindi di questi giorni c'è stato qualcosa di molto importante di solito per i gadget, che è la nuova edizione dell'IFA. Che sarebbe una fiera molto importante, diciamo, di varie gadgettistica elettronica. Appunto, di solito vanno appunto molto forti gli aspirapolveri o i vari Roomba, i robottini, eccetera. Ma anche tipo quelli per cucina vanno molto di solito. E appunto di solito si fa sempre a Berlino. Anche quest'anno non hanno cambiato location, è ancora a Berlino. E niente, quali sono stati i vostri gadget preferiti, diciamo, di questa fiera? Che di solito ce ne sono moltissimi. Tipo, mi ricordo l'anno scorso, quello che mi ha colpito di più era tipo un pannello solare su un ombrellone per ricaricare il telefono in spiaggia, dalla Anker, quindi
1: Mazza.
0: dalla Cina, sì.
1: Stra specifico come
0: Sì, ma
1: concetto.
0: bellissimo. No, ma ci sono delle robe assurde, super, super
1: Che
0: specifiche,
1: poi
0: così.
1: però alla fine è geniale se ci pensi. Cioè, l'ombrellone alla fine lo usi sotto il sole.
0: Sì, cioè
1: Sì.
0: se
1: Sì,
0: hai voglia di portartelo dietro.
1: però appunto c'è poi una Ma
0: batteria, cioè secondo
1: magari
0: me è
1: anche
0: pesante
1: un
0: e tutto.
1: ombrellone fatto di materiali che sia in grado di prendere l'energia proprio dal suo materiale senza sia che sia un pannello vero e
0: No,
1: proprio.
0: sì, ok, di sicuro è un pannello magari un po' più facilmente portabile, però comunque.
1: Sì, poi adesso vanno molto di moda in realtà questi mini pannelli, cioè di moda, li ho visti da qualche parte, che li fa anche la Anker, questi mini pannelli solari che sono dei power bank di fatto per chi magari va sempre a fare escursioni, cose in montagna, te li apri e ti garantiscono un po' di carica aggiuntiva, soprattutto se c'è molto sole, si ricarica completamente il power bank in qualche ora. E quindi chissà, è il futuro magari avere pannelli solari su tutto, come sulle tipo le calcolatrici che da un sacco che ce l'hanno,
0: Eh sì, è
1: quelli
0: vero. Io
1: piccolini.
0: invece ho visto che hanno tipo implementato l'AI in tantissimi dispositivi, molto di più anche rispetto a prima. E ho visto anche un video l'altro giorno di un'idea molto interessante che diceva cosa succederebbe se mettessimo l'AI all'interno per esempio dei nostri frigoriferi. Potrebbero addirittura leggere le scadenze di ogni cosa, magari prima di metterla nel frigo e poi ricordarci che qualcosa sta per scadere. Onestamente io la vedo una cosa molto Ah, c'è
1: utile.
0: l'app per questa roba qua.
1: Sì, c'è
0: Sì.
1: l'app, però già se per esempio si trova direttamente nel frigo è molto più facile, senza che comunque devi controllare il telefono per vedere se ti sta scadendo qualcosa.
0: Non lo
1: Giusto.
0: so, io non voglio che il mio frigo possa parlarmi.
1: No, parlarmi, no, magari tipo schermino,
0: Non voglio che. A me
1: notifica.
0: non piace l'idea di averlo schermino. Però capisco che magari a qualcuno può aiutare con l'organizzazione.
1: No, io sono d'accordo con te, nel senso potrebbe aiutare, però ecco, arriveremo ad un punto in cui anche qui io sempre su TikTok, Instagram, video abbastanza ironici, facevano vedere tipo quando vivremo in casa nel 2030, poi magari un tizio si va a fare il caffè, spinge il tasto del caffè e per farsi il caffè devi aspettare prima la pubblicità.
0: È molto
1: Ecco,
0: probabile,
1: cioè,
0: la vedo molto
1: siamo qua.
0: probabile come possibilità.
1: Io
0: Io faccio la moca, infatti.
1: esatto. Cioè, io mi rifiuterò di usare qualsiasi roba del
0: Cioè,
1: genere.
0: guarda, tipo, ci sono alcuni telefoni cinesi che tipo, che costano molto poco come telefoni, quindi sono super affordabili, però tipo, già solo andare, che ne so,
1: I social.
0: sì, nel file manager, che non so come si chiama, di Android, e ti apre la pubblicità, devi aspettare un attimo.
1: Mamma mia.
0: Sì,
1: Sì, tipo
0: ma
1: alcuni
0: della Xiaomi lo fanno. Sì, anche sì, di solito la fascia bassa della Xiaomi ha questa feature un po'
1: voi
0: noiosa.
1: pensate che ci arriveremo al 100%
0: Ma
1: per.
0: conta che in Sud Corea, dove là sta andando molto forte l'intelligenza artificiale, tipo hanno iniziato a introdurre, cioè c'è un'app per entrare in casa, no? Cioè alcune persone hanno un'applicazione che fa fa da chiave, no? Per entrare in casa. E hanno introdotto la pubblicità in queste cose. Quindi tu letteralmente per entrare in casa devi aspettare un attimo,
2: e
0: devi aspettare qualche secondo.
2: Per derubare casa devo aspettare la pubblicità, stiamo scherzando, cioè...
0: Boh, ma io mi immagino questi che magari bevono un po' troppo e tornano a casa, devono aprirsi la porta così e iniziano a comprare roba a casa.
1: Sì.
2: Spero vivamente che non succederà. Almeno spero che le agenzie di elettronica e tutto.
0: Ma stanno spingendo tanto con l'intelligenza artificiale. Cioè,
2: sì,
0: ci
2: ma
0: sono
2: un conto sull'intelligenza artificiale, un conto è sulla pubblicità, dai. Cioè.
0: Ma secondo me...
1: ma sono molto amiche.
2: Sì.
0: Conto Gemini, per esempio. Gemini è nata da un'azienda di AD, cioè di pubblicità, che è Google.
1: Sì.
2: Però già, nel senso, per usarlo non è che ti fanno vedere pubblicità. Lo paghi...
0: Per ora.
2: No, dai.
0: Però è l'incertification, è così.
1: Esatto, cioè, abbiamo dedicato... la puntata che è sempre attuale.
0: Esatto, riandate ad ascoltare la puntata sull'incertification, mi raccomando.
1: Comunque, per chiudere il discorso IFA, vorrei solo segnalare questo Ecovax T-Bot X12S Omnicyclone.
2: Sembra il nome del figlio di Elon Musk.
1: Sì, oppure tipo di un Terminator, invece è un aspirapolvere di quelli tipo Roomba automatici. Che secondo Tom's Hardware è il nuovo re del lavaggio. Quindi se siete interessati,
0: se vi piacciono i Roomba,
1: esatto, questo è il top.
2: Il re del lavaggio.
0: Esatto. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che sono i Fontaine DC con Marianne.

0: E rieccoci qua in studio, abbiamo accennato all'eventualità, un eventuale futuro pieno di intelligenza artificiale messe dappertutto, no? Messe nel frigorifero e varie magari delle pubblicità che possono uscirne nelle risposte, per ora ancora no. E anzi, ultimamente è uscita una nuova versione, nuovissima versione di ChatGPT, cioè che è la versione 6, 6.0 Astra.
1: Esatto, e già ha fatto tantissimo scandalo perché grazie all'aiuto di diciamo persone che hanno pubblicato un file pochi giorni prima su degli studi riguardo le equazioni di Navier-Stokes, che si dice che non hanno mai trovato diciamo una soluzione queste equazioni, GPT-6 Astra è riuscito a trovare una soluzione. Ancora non è stata verificata dai matematici, però si dice che è molto probabile che sia stata una soluzione affidabile e quindi si prospetta, diciamo, molto bene questo nuovo AI, perché comunque
0: Molto potente.
1: in palio per questa soluzione c'erano 1 milione di euro o di dollari, non lo so, però. Comunque c'erano
0: Vabbè,
1: abbastanza.
0: per OpenAI ormai sono spicci, mi sa, però.
1: Però comunque
0: È più il
1: fanno.
0: fatto che cioè, che è riuscita a risolverla, è più quella la cosa.
1: Esatto. Io penso che infatti dei soldi conta poco. Il
0: No,
1: fatto che sia
0: infatti.
1: riuscito a risolvere uno dei problemi più importanti al mondo in questo momento farà fare dei grandissimi passi in avanti per
0: No, sì, ma avevo visto
1: l'evoluzione umana.
0: anche un paio di benchmark che sembra molto, molto potente
1: Sì.
0: come modello. Costa anche un sacco, perché tipo è 10 dollari ogni milione di token speso, tipo una roba del genere.
2: Sì, è molto più costoso rispetto ai modelli vecchi e niente, perché appunto ha un costo computazionale per OpenAI e per i loro data center ovviamente maggiore. E riguardo al problema matematico, ho letto che però non è molto chiaro, cioè il modo in cui è arrivato a trovare la soluzione è stato forse sfruttando un po' il lavoro di alcuni matematici che stavano studiando proprio quel problema e che usavano come assistente appunto ChatGPT integrato nel loro workflow. E diciamo che ChatGPT ha sviluppato la stessa, partendo dalla stessa idea di base di questi scienziati, che però non avevano ancora pubblicato, quindi o è stato un caso che ha scelto la stessa pratica, diciamo, lo stesso percorso, oppure alcuni sostengono che abbia utilizzato illegalmente, diciamo, i dati personali di questi matematici e le loro query per, diciamo, aiutarsi.
1: Sì, quello sì, cioè, ho letto anch'io che appunto l'hanno pubblicato pochi giorni prima, quindi alla fine sicuramente è stato aiutato, ma alla fine, cioè, l'AI è proprio questo, è il frutto, cioè studia, diciamo, tutto ciò che riguarda l'uomo e poi riesce a darci quel
0: Sì, ti
1: input
0: assiste un
1: in
0: po'.
1: più per arrivare dove magari ancora noi non siamo arrivati, però comunque tutto ciò che lui sa è perché gliel'abbiamo detto noi,
0: Certo, sì,
1: quindi
0: non è che.
1: alla
2: Sì,
1: fine.
2: cioè la questione era più sull'attribuzione, diciamo,
1: Sì.
2: del riconoscimento, perché diciamo che il lavoro di questi matematici è andato un po'. È stato nascosto, diciamo.
0: Eh sì, qua poi entriamo un po' nel discorso della questione della privacy, perché comunque poi alla fine sono queste grandi aziende che hanno questi modelli super fighi che si tengono una memoria infinita di tutto ciò che gli diciamo, quindi.
2: Sì, poi sicuramente OpenAI avrà dei modelli interni che sono già superiori ad Astra e che rilascerà a breve, immagino, perché
0: No, infatti, già
2: comunque.
0: se Astra è così buono, figurati tra un paio d'anni, questa è
2: Sì,
0: la cosa.
2: perché comunque ne stanno rilasciando più di uno all'anno, se non sbaglio, perché il ChatGPT 5.1, l'ultimo che era, non era uscito molto tempo fa.
0: No, infatti, sì.
2: Quindi si vede che hanno interno all'azienda molti sviluppi futuri già
0: di sicuro,
2: pronti.
0: Di sicuro ci stanno smanettando tantissimo, cioè, con tutti gli investimenti che hanno preso, quindi ci sta.
2: Però parlando con dei miei amici che lavorano nel mondo così dell'informatica, anche loro sono un po' spaventati dal futuro, perché queste aziende che non si stanno ponendo molti scrupoli, e infatti ci sono molti, ad esempio, ricercatori, programmatori molto bravi che stanno abbandonando queste aziende proprio perché vanno in contrasto con le decisioni della leadership.
0: Sì, dovrebbe usare la IA per aiutarci, non per sostituire personale e cose in generale. Però sì, alcuni pezzi grossi per il profitto alla fine si pensa a
1: poi
0: tagliare.
1: È uscito anche quel video del robot di Elon Musk, se non sbaglio. Che tipo ha menato un bambino per strada, tipo una roba del genere. Cioè, questo robot sta facendo tipo una competizione di ballo con sto bambino. Non so se è proprio quello di Elon Musk, però comunque è un robot simile, era un robot simile. E stava facendo una competizione di ballo. A una certa, questo bambino si mette in mezzo e sto robot gli dà un calcio.
0: Il calcio di un robot non è proprio delicato.
1: No, gli ha fatto male. Poi si è visto che si è messo anche a piangere il bambino, poverino. Vabbè. E adesso direi di ascoltare la prossima canzone di Nelly Armisa con Koto.

0: Continuiamo il nostro excursus con intelligenza artificiale usate in vari generi, con un altro gadget uscito fuori sempre dalla IFA di quest'anno, IFA 2026, che è il nuovo spazzolino della Dyson, che è in grado di vedere i denti, capire quali sono quelli e capire come sono messi per lavarli al meglio, spruzzare con l'irio o fare queste cose, diciamo, fare degli interventi un po' più precisi sui denti proprio. Che poi alla fine, cioè, la funzionalità di base è uno spazzolino elettrico normale, però c'ha questi sensori, poi con l'intelligenza artificiale che va a vedere proprio i denti.
1: Io di solito neanche lo uso quello elettrico perché mi fa sanguinare tutte le gengive. Cioè ho tipo le gengive molto
0: Sensodyne.
1: sensibili. Sì, e quindi devo per forza usare quello non elettrico perché quello lì veramente mi fa anche male abbastanza.
0: Le testine quelle
1: Sì.
0: soft, forse.
1: Però no, non mi ci trovo bene. E poi non mi sento neanche i denti puliti. A me piace proprio spingere con lo spazzolino,
0: Da
1: quindi
0: tutta la frustrazione della sessione.
1: me ne devo sentire proprio
0: Ci sta.
1: strusciati, come
0: Strusciare.
1: si
0: Devo
1: dice?
0: sentirmi i denti
1: Vabbè, per
0: strusciare.
2: chi come te non apprezza questo tipo di prodotti, poco male, risparmierà 500 dollari, che è il prezzo di questo spazzolino Dyson
1: Se...
2: Camera Jet trademark,
0: Ma tra
2: quindi.
0: l'altro è la prima volta che Dyson si getta sull'igiene, no?
2: Sì, vabbè, comunque fanno prodotti magari tipo quelli oltre ai phon, quelli per asciugare le mani, cose per i bagni, dei spazzolini, cioè i lavandini, scusami. Però sì, un
0: No,
2: prodotto
0: sì,
2: per l'igiene
0: però.
2: personale così forse sì.
1: Mi deve durare per tutta la vita 500 euro di spazzolino.
2: Beh, spero
0: Beh,
2: che lo faccia.
0: infatti si spera che. Cioè, l'obiettivo è che lo faccia, cioè che ti duri per sempre.
2: Magari poi si bugga invece la telecamera e basta, non funziona più dopo un mese,
0: Beh,
2: chi lo
0: però.
2: sa. Però.
0: Adesso dobbiamo. Devono, sono, cioè, sono obbligati a farli riparabili, no?
2: Sì, in Europa sì, è vero.
1: Cioè?
0: Adesso in Europa hanno messo sta legge che tutti i dispositivi elettronici devono essere facilmente riparabili, cioè da tutti, nel senso ti dovrebbero vendere insieme anche una sorta di libretto di istruzioni di come aprirlo e come cambiare eventuali pezzi.
1: È giusto, perché comunque ci lucrano troppo sul fatto
0: Sì.
1: che dopo un po' si rompa. Anche le lavatrici, cioè io.
0: Matrici.
1: Sì, anche le lavatrici lo fanno. A volte lo fanno proprio apposta le aziende, dopo un po'
0: Ah,
1: fanno
0: che
1: rompere il motore, fanno annacquare il motore e ciao. Dopo
0: dici
1: tot
0: che la lobby delle
1: lavati.
0: lavatrici.
1: Ma
2: Ah,
1: sì.
2: sì, è vero, c'è un sacco di obsolescenza
1: Sì.
2: programmata lì, che appena scade la garanzia ti si spacca un pezzo
1: Lo fanno, studiano proprio.
2: e poi se non conosci qualcuno in grado di ripararle, chiami la loro assistenza, ti fanno pagare quanto una lavatrice nuova e quindi
1: Sì.
2: te ne compri una nuova e loro ci guadagnano.
0: Maledetti.
2: E sì, e poi te l'altra la butti in discarica e resta lì per sempre.
0: Che non va bene per
1: No,
0: l'ambiente.
2: Non è il massimo.
1: esatto, capito.
2: E comunque, per chi fosse interessato alla gamma Dyson, oltre vabbè, aspirapolvere e tutto, fanno anche delle cuffie. Così, perché non sapevano cosa fare, hanno detto facciamo delle cuffie enormi, tra l'altro. E in periodo di pandemia facevano anche tipo un casco che aveva un filtro attivo per purificare l'aria,
0: Ah.
2: ma era una cosa che non era molto comoda da indossare, diciamo.
0: Sì, immagino un casco tipo quelli, tipo i tizi di One Piece, i capetti di One Piece, che hanno quella sorta di. Che sembrano tipo che arrivano dallo spazio, no? Che
2: Sì,
0: hanno
2: ma
0: quella.
2: sembrava anche un po' tipo Bane di Batman con
0: Ah,
2: la
0: proprio così?
2: museruola
0: Ah,
2: davanti.
0: bello, bello.
2: Quindi Dyson
0: Cattivo così.
2: comunque sperimenta, cioè i prodotti costano
1: Va
2: un sacco, ma di
1: bene.
2: solito, almeno da quello che raccontano i clienti, funzionano.
1: Soddisfatti. Ma poi
0: Esatto,
1: sta
0: 9
1: cosa
0: clienti su 10
1: che
0: sono
1: puoi
0: soddisfatti.
1: andare là, tipo farti provare i prodotti addosso. Cioè, io.
0: Addosso?
1: Sì, se tu vai in un negozio Dyson.
0: Ti lavi i denti e poi te esci.
1: No, c'è cioè, tipo il fono piastra. Il fono che ti fa direttamente la piega.
0: Ah, ok.
1: Quello là è molto utile perché appunto tu ti asciughi i capelli mentre ti sta facendo la piega. Invece di solito le donne lo fanno in generale, chi lo fa in modo a step. Prima si asciuga i capelli, poi si passa la piastra. Quello faceva entrambe le cose. Era difficile da usare, infatti tu dovevi andare a farti una piega gratuita.
0: Ah, così ti insegnavano?
1: Sì, ma se magari, che ne so, io sto al centro commerciale, no?
0: Certo.
1: E ho dei capelli brutti, io magari faccio finta che mi voglio comprare un Tyson e dico: senti, mi fai una piega per favore?
0: Esatto.
1: Un po' di gente, i miei amici l'hanno fatto.
2: Questo
1: però...
2: è un trucco che lasciamo...
0: lasciamo così, esatto, per i posti.
1: Ascoltatori.
0: Esatto.
1: E adesso ascoltiamo di Tamango Amerò.

0: continuiamo il nostro episodio. Abbiamo parlato anche della nuova entrata in Dyson nell'igiene personale, che con lo spazzolino con l'intelligenza artificiale incorporata che ti guarda i denti. Però adesso vogliamo parlare di cosa magari un po' più personale, che appunto per me, tipo, questa è tipo la 60esima puntata di High Tech praticamente.
1: Per me penso sia la trentesima. Tu?
2: Venti,
0: Ventesima.
2: credo. In teoria sono
0: Sì,
2: 20
0: sono
2: per stagione.
0: Esatto, 20 per
1: 20.
0: stagione, più o
1: Ok,
0: meno,
1: sì.
0: considerando anche
1: Per
0: le varie prove,
1: sì.
0: diciamo le puntate zero, eccetera. Sì, ne ho fatte 60. Cioè, abbiamo esattamente il climax discendente,
2: Sì, è
0: 60, 40,
2: vero.
0: 20 praticamente, perché io e te, lei le abbiamo fatte, abbiamo
2: Due
0: fatto tutto
2: stagioni,
0: l'anno.
2: sì.
0: E quindi niente, volevamo un po' parlarvi delle esperienze in radio, che secondo me è molto formativa
1: Esatto.
0: e è molto diversa dall'esperienza del Politecnico, cioè è molto, molto fuori
1: Sì,
0: l'ambiente del
1: è
0: Politecnico.
1: vero.
0: Nonostante comunque ci interfacciamo con voi che siete studentesse del Politecnico, però quindi ci capite il nostro livello, quando diciamo appunto: ehi bro, guarda che bella questa nuova tecnologia, capito? Va diretto al punto.
1: Sì, ma poi magari appunto queste notizie comunque alla fine escono su tutti i telefoni di oggi, no? Alla fine su Instagram, sui social, li vedi queste notizie anche banalmente ChatGPT 6.
0: Vabbè, c'è
1: Comunque.
0: GPT-6, penso che l'abbiano visto tutti,
1: Eh sì,
0: tutti.
1: appunto, per questo dico è bello parlarne, confrontarci, avere tanti punti di vista, perché per esempio ognuno può dire sì, è utile, però magari c'è quella controindicazione, magari anche vedendolo nel futuro. Quindi è giusto avere più punti di vista e questa esperienza, secondo me, a me ha aiutato molto, diciamo, da questo punto di vista, anche a trovare dei pro e dei contro un po' su tutto alla fine, perché magari quando ti vendono la
0: Ti domandi
1: tecnologia
0: adesso.
1: nuova adesso magari mi faccio più di una domanda, dico però
0: Però
1: mi sono informata,
0: le
1: adesso so questo,
0: certification.
1: esatto, ma in generale un po' per tutto, come può influire sull'uomo andando avanti, però a parte diciamo la filosofia di tutto questo discorso, secondo me è molto formativa anche perché è una cosa che appunto si trova al di fuori, come dicevi tu, Gianluca, e ti aiuta anche un po' a svagarti, oltre a, diciamo, mettere la tua passione, che può essere appunto l'ingegneria, su il tuo lavoro, però ti aiuta anche un po' a svagarti, a pensare oltre allo studio, alla routine di tutti i giorni.
0: Sì, cioè quindi overall la consiglieresti come
1: Io
0: esperienza?
1: sì, assolutamente. Infatti, magari anche non questo semestre che sta per arrivare, però per il prossimo, da febbraio-marzo, vi consigliamo, cioè almeno io consiglio a tutti gli ascoltatori di provare a entrare con il bando, perché questo settembre ormai il bando è chiuso, però.
2: Sì, ormai
0: Sì,
2: i
0: il bando
2: nostri successori sono già stati
1: Esatto.
2: selezionati.
1: Anche
0: Esatto, quindi.
1: perché, brutta notizia, Sad Story, nessuno di noi
0: Eh no,
1: resterà.
2: eh sì, esatto.
0: Non continueremo più, è finita
1: Esatto.
0: così
1: Chi si
0: l'avventura, però.
1: laurea, chi farà altro, quindi alla fine no, non
2: Sì, a
1: continueremo più.
2: me mancherà un po' questo studio. Comunque è un anno che vengo qua perché l'anno scorso a inizio settembre sono venuto qua per la prima volta ringraziamo poi Alessio, Williams, tutte
1: Sì.
2: le persone che ci hanno aiutato, seguito, che fanno parte di Onde Quadre. Che appunto un anno fa ci hanno mostrato a me almeno per la prima volta lo studio e tutto, e adesso settembre 2026 invece lo saluto per l'ultima volta.
0: Eh sì, oggi lo salutiamo.
2: E niente, come avete detto già voi, è stata una bellissima esperienza, è sempre divertente venire qua a parlare un po' di quello che ci pare alla fine, quello che pensiamo possa essere
0: Sì.
2: interessante. E divertirci alla fine, mettere la musica un po' con gusti dubbi magari ogni tanto, però
0: No,
2: vabbè.
0: vabbè, alla fine ci mettiamo una musica che ci va e va bene così. È stato da un po' il nostro boost creativo dopo mesi che stai a studiare,
1: esatto,
0: leggere libri e basta.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: stacca molto, come dicevi tu, è anche un po' di, per divertimento, per svagare, no?
1: Sì,
0: quindi ci sta, quindi
2: sì,
0: anche io ringrazio.
2: Ogni tanto un po' complicato organizzarsi in sessione, però vabbè,
0: sì,
1: vabbè però
2: gioco.
1: Cioè, noi siamo sì, stati anche abbastanza organizzati, ragazzi, cioè c'è da dire,
0: abbiamo imparato a organizzarci,
1: cioè, esatto, abbiamo fatto veramente delle settimane full radio, settimane insomma un po' così e così, però siamo riusciti a organizzarci sempre.
0: Sì, alla fine
1: tranquilli,
0: sì,
1: pure anche oggi,
0: scalette preparate in anticipo, guarda, ho lavorato un lavoro da signori.
2: Sì, è un, per chi viene a farlo alla fine è anche una palestra per migliorare se stessi e la loro organizzazione.
0: Ah sì, infatti, quindi... poi non si sa mai, cioè io sono entrato la primissima, ormai un anno e mezzo fa, che avevo chiesto per fare regista di iTech e alla fine non mi hanno preso come regista e non sapevo minimamente che sarei potuto essere uno speaker perché sono comunque mega timido, eccetera. No?
1: E invece
0: alla fine poi mi sono
1: forse
0: dato...
1: alla fine io ti ci vedo molto di più
0: come
1: speaker. Sì,
0: ci sta, alla fine da regista dovevo imparare tutto e allora magari hanno detto
1: no, però se ti vedo bene perché parli tanto comunque quando sei qua e
0: sono logorroico, parlo tanto.
1: No, logorroico no, però comunque ti vedo a tuo agio insomma davanti al microfono.
0: Sì ormai ho dato un po', mi mancherà tanto, questo sì, mi mancherà un po'.
1: E appunto diciamo che la prossima canzone è stata messa apposta secondo me.
2: Sì, forse
0: infatti,
2: sì.
0: Ascoltiamo Cosmo con L'ultima festa.

0: E rieccoci, ecco, pensavate che era l'ultima festa, invece ci siamo ancora per qualche minuto. E no, perché appunto non potevamo andare via senza l'opportuno momento film che tanto aspettavano tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici. E questo è un momento film un po' particolare perché non abbiamo scelto un film preciso, come al solito, anche perché questa puntata era molto discorsiva, molto filosofeggiante, e quindi abbiamo deciso di ognuno portava un po' il suo film del cuore o comunque che ha apprezzato. Tipo Giulia, qual è il tuo film che porti?
1: Allora, io voglio essere banale perché ha fatto abbastanza scalpore, volevo portare Odissea
0: Ci sta,
1: di
0: ti è
1: Christopher
0: piaciuto?
1: Nolan, sì, nel senso, io penso, sarà una unpopular opinion rispetto a tutti i cinefili, non vorrei sbagliare perché io mi sbaglio sempre. Lele?
0: Ah, giusto, giusto, giusto.
1: Ok.
0: Cinefili, sì.
1: No, perché tra cinofili e cinefili a volte mi intrigo sempre. Comunque, no, allora, a me è piaciuto tanto. Nel senso che non l'ho trovato per niente noioso. Ho trovato che ogni scena è stata interpretata da Nolan come voleva lui. Ha deciso lui l'andamento della storia. Nel senso che se l'è un po' giocata come gli pareva.
0: Sì, è
1: Ma alla
0: un'odissea un po'
1: fine,
0: strana, però ci sta.
1: Secondo me, validissimo perché appunto non è un film che deve rappresentare per filo e per segno il libro. Lui ha deciso di interpretarlo a suo modo. È ovvio che ci sono tantissime altre cose che non ha inserito, parti che sono state cambiate, ma questa è stata una sua reinterpretazione, a
0: Certo.
1: parer mio. Anche, mi è stato anche detto che questa era tipo la fine di un ciclo di molti suoi film. E che adesso proverà,
0: Okay.
1: diciamo, a spostarsi su altro. Non so se Lele ne sa più di
0: Questo non lo
1: me.
0: so, però
1: Ok.
0: sicuramente con quanto ha incassato il film può fare quello che vuole
1: Esatto.
0: adesso.
1: E voi invece che film portate?
0: Vabbè, intanto consigliamo a tutti l'Odissea
1: Ah,
0: che è
1: quello sì.
0: rimasta al cinema
1: Sì,
0: per tipo un esatto,
1: mese,
0: c'è
1: mezzo.
0: ancora,
1: Ah, c'è
0: quindi.
1: ancora,
0: Sì,
1: allora.
0: è vero.
1: Si va a
0: Vabbè,
1: vedere, si ci
0: va a vedere
1: sta.
0: l'Odissea, chi non
1: Ah,
0: è.
1: non l'ho visto in IMAX, l'ho visto normale. Da me non
0: Vabbè.
1: c'era l'IMAX.
0: Ci si
1: Vabbè,
0: accontenta.
1: ma sì, infatti, alla fine è godibile lo stesso, anche se. Io non l'ho visto in italiano, però è adattato bene? In italiano sì, a me è piaciuto tanto.
0: Allora, ci sta.
1: Sì.
0: E il tuo, Lele, qual è il tuo film Ah,
1: preferito?
0: vado io. No, non è il mio film preferito. Diciamo il film che mi è piaciuto di più quest'estate. Che in realtà è un. Beh, facciamo due. Uno è un documentario che si intitola Paris is Burning. E parla della scena, diciamo, LGBT drag a New York, dove e di come si è sviluppata, soprattutto nei quartieri afroamericani, e di come sono nate alcune cose che poi sono entrate nella cultura mainstream, come appunto il voguing, quindi quello stile di ballo
1: Sì.
0: molto particolare, e diciamo. Com'è nata questa sottocultura, come si è sviluppata, chi erano i principali interpreti.
1: Molto
0: E
1: bello.
0: è molto bello, molto interessante. Poi sono tutti dei personaggi incredibili, gli intervistati. E quindi se vi capita di guardarlo, di trovarlo da qualche parte, guardatelo. C'è anche su YouTube, mi pare, quindi
1: Ah, proprio così,
0: proprio sì,
1: libera
0: liberi
1: visione,
0: tutti.
1: tutto.
0: E poi un film che vorrei citare, che diciamo che è il film che mi è piaciuto di più quest'ultimo anno, che è Le città di pianura, che è un film italiano che parla di questi due signori che devono bere l'ultima per finire la serata. Non possono finire la serata se non bevono l'ultima, e parte un viaggio incredibile dove arruolano anche uno studente universitario con loro per girare il Veneto in macchina.
1: Figo.
0: E anche quello è molto bello,
1: Carino.
0: divertente,
1: Sembra
0: ma
1: molto
0: fa anche
1: divertente.
0: piangere perché comunque ti affezioni un sacco a questi personaggi. E vai Gianluca, è il tuo momento.
1: Boh, io dico Project Hail Mary magari
0: Ah.
1: perché mi piacciono le cose spaziali in generale nei film. Sì. Tipo, vabbè, tutti quelli spaziali tipo Gravity, Alien, qualsiasi tipo di
0: Interstellar.
1: genere, cose mi sta bene tutto. A parte Star Wars, che non so perché non mi piace tantissimissimo. Però comunque, Project Hail Mary secondo me ci sta perché è abbastanza. Cioè, ti fa prendere molto nel personaggio, nel protagonista, no? Ryan Gosling. Gosling.
0: E
2: E quindi secondo me ci sta. Poi il fatto che cioè, ci sono dei momenti nel film che mi hanno ricordato molto Arrival. Non so chi l'ha mai visto. No. Vabbè.
0: Sì, capito.
2: È una cosa che ho apprezzato molto in Arrival. E c'è anche su Project Hail Mary, no? Quella cosa del non so bene come comunicare, ma imparare più o meno a comunicare, diciamo, con senza sapere né lingua né cultura né niente. Quindi quello è molto carino di Project Hail Mary, secondo me. Quindi il film dell'anno per me è stato quello, toh.
0: Quindi comunque un po' di consigli li abbiamo dati.
2: Sì, sì, no, anzi Project Hail Mary dovrebbe avere, forse è su Prime Video adesso.
0: Sì, ho visto.
2: Quindi,
0: l'altro giorno che c'è.
2: Chi ha il Prime Studenti o comunque il Prime in generale, andatevelo a recuperare perché è molto figo. Lunghino, ma è molto figo.
0: O se no leggetevi il libro da cui è tratto, se non...
2: Ah beh, sì, il romanzo, se preferite il libro, però. Il momento film, adesso noi parliamo solo di film e basta. Non so,
0: no, letteratura.
2: No, letteratura non ci piace. Andate ad ascoltare Torino Free Time. E adesso ascoltiamo i Radiohead con Exit Music for a Film.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato questa ultima canzone per oggi.
1: Siamo arrivati alle battute finali. Questo è il
0: Esatto.
1: momento proprio dei saluti finali. Dopo di noi ci saranno
0: I
1: altre
0: prossimi.
1: persone che parleranno e te, che lo porteranno anche in maniera molto più interessante, probabilmente. No, sto scherzando.
0: No, dai. Non sottovalutiamoci, dai.
1: No, no,
2: Gli
1: no, no.
2: facciamo l'in bocca al lupo, però.
0: Sì,
1: Esatto,
0: in
1: in bocca
0: bocca al
1: al... mi
0: lupo.
1: raccomando, perché è davvero una bellissima esperienza, come anche abbiamo detto anche prima.
0: Sì.
1: E quindi forza e coraggio per questa nuova stagione di high tech.
0: Sì, io vorrei ringraziare tutti, voi due, che mi siete stati vicini, che mi avete aiutato tantissimo perché io non conoscevo ancora questo mondo. E vabbè, Alessio e William per l'organizzazione, per averci dato questo studio bellissimo.
1: Esatto, che sono i nostri mentori praticamente della radio.
0: Esatto. E niente, io
2: E niente,
0: ci vediamo, ci
2: esatto, i
0: sentiamo.
2: posti dove trovarci, o dove trovare i
0: Oh, lo
2: nostri
0: studio.
2: successori
0: Ah,
2: sono sempre
0: ok.
2: gli stessi,
0: Sì.
2: quindi polito.ondequadre,
1: Esatto, sul sito di
2: sul
1: polito.de
2: sito.
1: quadre c'è proprio un bel simbolo rosso con un triangolo lì. Il venerdì dalle 2 alle 3, poi in replica dalle 8 alle 9 c'è il nostro programma.
2: Sì, su Spotify high tech col punto esclamativo in mezzo tra high e tech.
0: E Instagram polito trattino basso onde quadre.
1: Esatto, mi raccomando che su Spotify si possono recuperare tutte le varie puntate che sono molto, molto carine. E io comunque ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in queste 60 e più puntate, anche se
2: Esatto,
1: conto.
2: anche Andrea e
1: Sì, esatto, Andrea, Celeste e Grazia che sono state le mie
2: salutiamo
1: prime due
2: tutti.
1: compagne. E quindi niente, salutiamo tutti e in bocca al lupo, buona fortuna per tutto quello che stanno facendo adesso.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Forse.
1: Cioè, con
2: Chissà
1: voci
2: dove.
1: diverse, però alla
0: Alla
1: prossima.
0: prossima.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà, esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto da l'EP che si intitola Camina, no? C'è sì. Proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita sai, c'è sempre una discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è, provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai, vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in intenso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
0: Ecco,
1: questo
0: quindi
1: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esatto, un'azione.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi secondo me è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo, e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o le lingue terrone in generale, vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, sì, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità mediorientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella, è veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come, insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave. Qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però, insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Mm-hmm. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP che si chiama Daniele Grasso, sì. E abbiamo messo un timbro, e questo siamo noi, abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molta soddisfazione, riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti, e da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay. E The Cave Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, insieme anche a Rosy Galeano.
0: Nel vostro, ecco, in queste vostre composizioni, un'altra cosa fondamentale e importante, sono le percussioni, no? Sì. Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta, deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo questo come bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
0: Cioè, no, va bene anche bordello.
1: Rende più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
0: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
1: Io avrai sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo avanti.
0: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno strumento di riflessione sociale?
1: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché ad un certo punto, e qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale, che come ogni ciclo umano sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite se capisce la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, ci cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba, esatto, a volte tutto uguale, ecco, diciamo.
0: E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto, me lo auguro, me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
1: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto ad Acireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengono, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma ti saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
0: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, in Iura, danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro, grazie per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
1: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.

vita è appassita troppo in fretta, nel deserto di un amore usa e getta, ingannata tutti i giorni da una falsa libertà, che nella violenza vive la più triste verità.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso: questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino. Io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone. Lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone. Veramente. E così era nata.
0: Ecco. Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato, sì, esatto, e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con della parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai? E per questo a me era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale. La voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile per me, veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti al pubblico oppure nel studio, veramente quando la canto io non sono più qua, proprio mi sono, entro dentro nella canzone.
0: Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose, come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Per questo mi piace far tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio,
0: certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio. Ecco.
0: Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno dottoressa. Sì. Io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto
0: quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960-90, sai, per questo io credo che...
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

too. I just want it to be true. I just want it to be true.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E io come sempre sono Gianluca.
1: Ciao, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele in regia.
0: Esatto, questo è il nostro trio formidabile di iTech che purtroppo è arrivato all'ultimo episodio della stagione, quindi purtroppo dovremo lasciare il testimone a chi di dovere, ecco.
1: Esatto.
0: Però appunto siamo qui in settembre al Politecnico di nuovo per fare i nostri esami di riparazioni, per chi ha dovuto, per cui deve, ma penso tipo il 98% della popolazione,
1: sì,
0: del Politecnico. E quindi niente, come sono andate le vostre vacanze, se avete usufruito del vostro tempo libero in maniera importante, no?
1: Allora, io personalmente sono andata, dopo aver finito gli esami di luglio, che ho finito abbastanza tardi, tipo il 10 luglio, sono tornata a Roma, che è dove abito, in provincia di Roma, e poi sono andata una settimana in Puglia, bellissima, consiglio a tutti per, diciamo, rilassarsi dopo la sessione. Tranne per ovviamente le temperature, che veramente toccavano i 40 gradi, era veramente allucinante.
0: Vabbè, ma al mare immagino.
1: Al mare, ma anche dentro terra, cioè anche nei paesini più lontani dal mare, che sono bellissimi da visitare perché sono tutti bianchi, super, diciamo, caratteristici. Oltre al fatto che si mangia benissimo. Non c'è nient'altro da dire, insomma, ci si diverte.
0: Ma che zona della Puglia? Nord?
1: Sono andata a Taranto, in provincia di Taranto.
2: Profondo, okay. Sud.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, e tra l'altro quest'anno adesso ci sono stati i giochi del Mediterraneo e io ho visto la città, diciamo, tutta trasformata a causa dei giochi del Mediterraneo, perché appunto hanno investito tanto per far sì che questi sport venissero praticati nella maniera più adatta, ma anche per attirare tanti turisti. C'erano tantissimi turisti, veramente pieno di turisti, e un po' una specie di Olimpiadi, ecco.
2: Sì, un po' in miniatura.
1: Miniatura, certo.
2: Però l'Italia ha dominato,
1: sì,
2: comunque, ha vinto un
1: bello.
2: Sacco di medaglie.
1: È vero, è molto divertente anche andare al mare lì, perché il mare è bellissimo. Voi invece che avete fatto?
2: Ma io ho fatto una vacanza non molto rilassante. Cioè, in realtà poi si è rivelata abbastanza rilassante, però sulla carta non lo è. Perché sono andato a fare la Via degli Dei, cioè il cammino che va da Bologna a Firenze a piedi. È una settimana camminare sotto il sole a 40 gradi, quindi non proprio l'ideale

0: al Politecnico a settembre perché li ho finiti, devo fare solo la tesi. Esatto.
1: Sì, che flex.
0: Mi sono potuto godere poi comunque il relax.
1: Ti sei detto basta esami, vado a farmi 120
0: esatto,
1: km a piedi.
0: Non mi serve più riposarmi.
1: Faccio una bella passeggiatina.
0: E basta.
2: Tu invece ci sta. Che hai fatto?
1: Sì, io sono andato in montagna, ho fatto qualche...
2: Dove?
1: Perché ho un appartamento in un paesino chiamato Crissolo.
2: No, non conosco, in provincia di...
1: È in provincia di Cuneo.
2: Cuneo, ok.
1: Sì, è su Monviso, tipo. E, è carino, si sta bene, si sta al fresco e boh, sono stato
2: immagino.
1: Lì.
2: Immagino, ma proprio sulla montagna o sotto, tipo, nella valle?
1: No, sì, nel paesino, che sì, è l'ultimo paese prima del... Prima poi delle montagne, dopo quel paese sono solo sentieri per sì. andare attorno alla montagna,
2: bello.
1: Diciamo, sì.
2: Beh, l'hai fatto tante escursioni?
1: Sì, però ormai sono di casa, lì, cioè, non ho fatte tante
2: Io
1: in generale.
2: D'inverno mi hanno obbligato una volta a fare la ciaspolata.
1: Ah, bello!
2: No.
1: Non no. ti è piaciuta?
2: No, faticoso.
1: Sì.
2: Troppo
1: sì.
2: faticoso, io non sono per queste cose. Io scio, vado giù. Sfrutto
0: salire di
1: sfrutto la gravità.
2: Sfrutto esatto, sfrutto lo scivolamento dei patti, ma nient'altro, cioè a salire non se ne parla proprio. Al massimo scendo, appunto.
0: Vabbè, speriamo di aver dato dei consigli e delle ispirazioni ai nostri ascoltatori per delle future vacanze.
1: Esatto,
0: più
1: o magari
0: o meno rilassanti.
1: Chi finisce un po' presto adesso a settembre,
0: vero,
1: ancora qualche giorno prima dell'inizio delle elezioni, quindi
0: una settimana libera magari.
1: Ma sì, infatti.
2: Sì, godetevela. Non è mai troppo tardi per godersi i giorni prima del nuovo semestre.
1: Esatto. Adesso ascoltiamo i Verdena con Nevischio.

Rieccoci qui in studio e adesso vogliamo parlarvi un po' tornare a parlare un po' di tecnologie, no? Perché il nostro focus, cioè, ci sta anche prendersi dei giorni di ferie, andare in Puglia, farsi le camminate, eccetera, però comunque siamo un...

0: si parla di tecnologia, quindi di questi giorni c'è stato qualcosa di molto importante di solito per i gadget, che è la nuova edizione dell'IFA, che sarebbe una fiera molto importante, diciamo, di varie gadgettistica elettronica. Appunto, di solito vanno appunto molto forti gli aspirapolveri o i vari Roomba, i robottini, eccetera, ma anche tipo quelli per cucina vanno molto, mm-hmm. di solito. E appunto, di solito si fa sempre a Berlino, anche quest'anno non hanno cambiato location, è ancora a Berlino. E niente, quali sono stati i vostri gadget preferiti, diciamo, di questa fiera, che di solito ce ne sono moltissimi. Tipo, mi ricordo l'anno scorso, quello che mi ha colpito di più era tipo un pannello solare su un ombrellone per ricaricare il telefono in spiaggia, dalla Anker, dalla Cina.
1: Stra specifico come
0: sì sì, ma bellissimo. No, ma ci sono delle robe assurde, super super specifiche,
2: che poi
0: così.
2: Però alla fine è geniale, se ci pensi. Cioè, l'ombrellone alla fine lo usi sotto il sole.
1: Sì sì, cioè se hai voglia di portartelo dietro.
0: Sì, però appunto c'è poi una batteria,
2: ma
0: cioè, non è pesante.
2: Un ombrellone fatto di materiali che sia in grado di prendere l'energia proprio dal suo materiale, senza che sia un pannello vero e proprio.
0: No, sì, ok, di sicuro un pannello magari un po' più facilmente portabile, però comunque...
1: Certo. Sì, poi adesso vanno molto di moda in realtà questi mini pannelli, cioè di moda, li ho visti da qualche parte. Che li fa anche la Anker, questi mini pannelli solari, che sono dei power bank di fatto, per chi magari va sempre a fare escursioni, cose in montagna, te li apri e ti garantiscono un po' di carica aggiuntiva, soprattutto se c'è molto sole, si ricarica completamente il power bank in qualche ora. E quindi chissà, è il futuro magari, avere pannelli solari su tutto, come sulle tipo le calcolatrici, che da un sacco che ce l'hanno.
0: Sì, è vero.
2: Piccolini. Io invece ho visto che hanno tipo implementato l'AI in tantissimi dispositivi, molto di più anche rispetto a prima. E ho visto anche un video l'altro giorno di un'idea molto interessante, che diceva cosa succederebbe se mettessimo l'AI all'interno, per esempio, dei nostri frigoriferi. Potrebbero addirittura leggere le scadenze di ogni cosa, magari prima di metterla nel frigo, e poi ricordarci che qualcosa sta per scadere. Onestamente io la vedo una cosa molto utile.
0: C'è l'app per questa roba qua?
2: Sì, c'è l'app, però già se per esempio si trova direttamente nel frigo è molto più facile, senza che comunque devi controllare il telefono per vedere se ti sta scadendo qualcosa.
1: Giusto. Non lo so, io non voglio che il mio frigo possa parlarmi.
2: No, parlarmi no, magari tipo schermino.
1: Non voglio.
2: Notifica.
1: A me non piace l'idea di averlo schermino. Però capisco che magari a qualcuno può aiutare con l'organizzazione.
2: No, io sono d'accordo con te, nel senso potrebbe aiutare, però ecco, arriveremo ad un punto in cui anche qui, io sempre su TikTok, Instagram, video abbastanza ironici, facevano vedere tipo quando vivremo in casa nel 2030. Poi magari un tizio si va a fare il caffè, spinge il tasto del caffè, e per farsi il caffè devi aspettare prima la pubblicità.
0: È molto probabile, la vedo molto probabile come possibilità.
2: Io
1: faccio la moca, infatti.
2: Esatto. Cioè, io mi rifiuterò di usare qualsiasi roba del genere.
0: Cioè, guarda, tipo, ci sono alcuni telefoni cinesi che tipo che costano molto poco come telefoni, quindi sono super affordabili, però tipo già solo andare, che ne so, nel
2: social.
0: Sì, nel file manager, che non so come si chiama, di Android, e ti apre la pubblicità, devi aspettare un attimo.
2: Mamma mia.
0: Sì, sì, sì.
1: Tipo alcuni della Xiaomi lo fanno.
0: Sì, sì, sì, sì. Anche sì, di solito la fascia bassa della Xiaomi ha questa feature,
2: cioè,
0: un po' noiosa.
2: Cioè, voi pensate che ci arriveremo al 100%?
0: Ma conta che in Sud Corea, dove là sta andando molto forte l'intelligenza artificiale, tipo hanno iniziato a introdurre cioè c'è un'app per entrare in casa, no? Cioè, alcune persone hanno un'applicazione che fa da chiave, no? Per entrare in casa, e hanno introdotto la pubblicità in queste cose, quindi tu letteralmente per entrare in casa devi aspettare un attimo,
2: e
0: devi aspettare qualche secondo
2: per boh, derubare casa, devo aspettare la pubblicità, stiamo scherzando, cioè...
0: Boh, ma io mi immagino questi che magari bevono un po' troppo e tornano a casa, devono aprirsi la porta,
2: dai,
0: così
2: che cosa
0: e iniziano a comprare roba a caso.
1: Sì, sì.
2: Spero vivamente che non succederà, almeno spero che le agenzie di elettronica e tutto.
0: Ma stanno spingendo tanto con l'intelligenza artificiale, cioè
2: sì,
0: ci
2: ma
0: sono
2: un conto sull'intelligenza artificiale, un conto è sulla pubblicità, dai, cioè.
0: Ma secondo me
1: ma sono molto amiche.
2: Sì.
0: Conto Gemini, per esempio. Gemini è nata da un'azienda di AD, cioè di pubblicità, che è Google.
1: Sì.
2: Però già, nel senso, per usarlo non è che ti fanno vedere pubblicità. Lo paghi.
0: Per ora.
2: No, dai.
0: Però è la certification, è così.
1: Esatto, cioè, abbiamo dedicato... ascoltatevi la puntata che è sempre attuale.
0: Esatto, riandate ad ascoltare la puntata sulla certification, mi raccomando.
1: Comunque, per chiudere il discorso IFA, vorrei solo segnalare questo Ecovax T-Bot X12S Omnicyclone.
2: Sembra il nome del figlio di Elon Musk.
1: Sì, oppure tipo di un Terminator, invece è un aspirapolvere di quelli tipo Roomba automatici. Che secondo Tom's Hardware è il nuovo re del lavaggio. Quindi se siete interessati,
0: se vi piacciono i Roomba,
1: esatto, questo è il top.
2: Il re del lavaggio.
0: Esatto. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che sono i Fontaine DC con Marianne.

0: E rieccoci qua in studio. Abbiamo accennato all'eventualità, un eventuale futuro pieno di intelligenza artificiale messe dappertutto, no? Messe nel frigorifero e varie e magari delle pubblicità che possono uscirne nelle risposte. Per ora ancora no. E anzi, ultimamente è uscita una nuova versione, nuovissima versione di ChatGPT, cioè che è la versione 6, 6.0 Astra.
1: Esatto, e già ha fatto tantissimo scandalo perché grazie all'aiuto di diciamo persone che hanno pubblicato un file pochi giorni prima su degli studi riguardo le equazioni di Navier-Stokes, che si dice che non hanno mai trovato diciamo, una soluzione queste equazioni, GPT-6 Astra è riuscito a trovare una soluzione. Ancora non è stata verificata dai matematici, però si dice che è molto probabile che sia stata una soluzione affidabile e quindi si prospetta, diciamo, molto bene questo nuovo AI, perché comunque
0: Molto potente.
1: in palio per questa soluzione c'erano 1 milione di euro o di dollari, non lo so, però. Comunque c'erano
0: Vabbè,
1: abbastanza.
0: per OpenAI ormai sospicci, mi sa, però.
1: Però comunque
0: È più il
1: fanno
0: fatto che la
1: cose.
0: risolve, cioè che è riuscita a
1: Esatto,
0: risolverla, è più quella la cosa.
1: io penso che infatti dei soldi conta poco. Il fatto
0: No,
1: che sia
0: infatti.
1: riuscito a risolvere uno dei problemi più importanti al mondo in questo momento farà fare dei grandissimi passi in avanti per
0: No, sì, ma
1: l'evoluzione
0: avevo visto
1: umana.
0: anche un paio di benchmark che sembra molto, molto potente
1: Sì.
0: come modello. Costa anche un sacco, perché tipo è 10 dollari ogni milione di token speso, tipo una roba del genere.
2: Sì, è molto più costoso rispetto ai modelli vecchi e niente, perché appunto ha un costo computazionale per OpenAI e per i loro data center ovviamente maggiore. E riguardo al problema matematico, ho letto che però non è molto chiaro, cioè il modo in cui è arrivato a trovare la soluzione è stato forse sfruttando un po' il lavoro di alcuni matematici che stavano studiando proprio quel problema e che usavano come assistente appunto ChatGPT integrato nel loro workflow. E diciamo che ChatGPT ha sviluppato la stessa, partendo dalla stessa idea di base di questi scienziati, che però non avevano ancora pubblicato, quindi o è stato un caso che ha scelto la stessa pratica, diciamo, lo stesso percorso, oppure alcuni sostengono che abbia utilizzato illegalmente, diciamo, i dati personali di questi matematici e le loro query per, diciamo, aiutarsi.
1: Sì, quello sì, cioè, ho letto anch'io che appunto l'hanno pubblicato pochi giorni prima, quindi alla fine sicuramente è stato aiutato, ma alla fine, cioè, l'AI è proprio questo, è il frutto, cioè studia, diciamo, tutto ciò che riguarda l'uomo e poi riesce a darci quel
0: Sì, ti
1: input
0: assiste un
1: in più
0: po'.
1: per arrivare dove magari ancora noi non siamo arrivati, però comunque tutto ciò che lui sa è perché gliel'abbiamo detto noi. Quindi
0: Certo, sì, non è che.
1: alla
2: Sì,
1: fine
2: cioè la questione era più sull'attribuzione, diciamo,
1: sì.
2: del riconoscimento, perché diciamo che il lavoro di questi matematici è andato un po'. È stato nascosto,
0: Eh
2: diciamo.
0: sì, qua poi entriamo un po' nel discorso della questione della privacy, perché comunque poi alla fine sono queste grandi aziende che hanno questi modelli super fighi che si tengono una memoria infinita di tutto ciò che gli diciamo, quindi.
2: Sì, poi sicuramente OpenAI avrà dei modelli interni che sono già superiori ad Astra e che rilascerà a breve, immagino, perché
0: Eh no, infatti, già
2: comunque.
0: se Astra è così buono, figurati tra un paio d'anni, questa
2: Sì,
0: è la cosa.
2: perché comunque ne stanno rilasciando più di uno all'anno, se non sbaglio, perché ChatGPT 5.1, l'ultimo che era, non era uscito molto tempo fa.
0: Eh no, infatti, sì.
2: Quindi si vede che hanno diciamo, interno all'azienda molti sviluppi futuri
0: sì,
2: già,
0: no,
2: già
0: di sicuro,
2: pronti.
0: Di sicuro ci stanno smanettando tantissimo, cioè, con tutti gli investimenti che hanno preso, quindi ci sta.
2: Però parlando con dei miei amici che, diciamo, lavorano nel mondo così dell'informatica, anche loro sono un po' spaventati dal futuro, perché queste aziende diciamo che non si stanno ponendo molti scrupoli, e infatti ci sono molti, ad esempio, ricercatori, programmatori molto bravi che stanno abbandonando queste aziende proprio perché vanno in contrasto con le decisioni della leadership.
0: Sì, dovrebbe usare la IA per aiutarci, non per sostituire personale e cose in generale. Però sì, alcuni, diciamo, alcuni pezzi grossi per il profitto alla fine si pensa a
1: Beh, poi è uscito
0: tagliare.
1: È uscito anche quel video del robot di Elon Musk, se non sbaglio, che tipo ha menato un bambino per strada, tipo una roba del genere. Cioè, questo robot sta facendo tipo una competizione di ballo con sto bambino. Non so se è proprio quello di Elon Musk, però comunque è un robot simile, era un robot simile. E stava facendo una competizione di ballo. A una certa, questo bambino si mette in mezzo e sto robot gli dà un calcio.
0: Diciamo, il calcio di un robot non è proprio delicato.
1: No, gli ha fatto male. Poi si è visto che si è messo anche a piangere il bambino, poverino. Vabbè. E adesso direi di ascoltare la prossima canzone di Nelly Armisa con Koto.

0: Continuiamo il nostro excursus con intelligenza artificiale usate in vari generi, con un altro gadget uscito fuori sempre dalla IFA di quest'anno, IFA 2026, che è il nuovo spazzolino della Dyson, che è in grado di vedere i denti, capire quali sono quelli e capire come sono messi per lavarli al meglio, spruzzare con l'irio o fare queste cose, diciamo, fare degli interventi un po' più precisi sui denti proprio. Che poi alla fine, cioè, la funzionalità di base è uno spazzolino elettrico normale, però c'ha questi sensori, poi con l'intelligenza artificiale che va a vedere proprio i denti.
1: Io di solito neanche lo uso quello elettrico perché mi fa sanguinare tutte le gengive, cioè ho tipo le gengive molto
0: Sensodyne.
1: sensibili. Sì, e quindi devo per forza usare quello non elettrico perché quello lì veramente mi fa anche male abbastanza.
0: Le testine quelle
1: Sì.
0: soft, forse.
1: Però no, non mi ci trovo bene. E poi non mi sento neanche i denti puliti. A me piace proprio spingere con lo spazzolino,
0: Da tutta
1: quindi
0: la frustrazione della
1: sì,
0: sessione.
1: me ne devo sentire proprio
0: Ci sta.
1: strusciati. Come si
0: Devo
1: dice?
0: sentirmi i denti strisciati.
2: Per chi come te non apprezza questo tipo di prodotti, poco male, risparmierà 500 dollari, che è il prezzo di questo spazzolino Dyson
1: Se...
2: Camera Jet trademark,
0: Ma tra
2: quindi.
0: l'altro è la prima volta che Dyson si getta sull'igiene, no?
2: Sì, vabbè, comunque fanno prodotti magari tipo quelli oltre ai phon, quelli per asciugare le mani, cose per i bagni, dei spazzolini, cioè i lavandini, scusami. Però sì, un
0: No,
2: prodotto
0: sì,
2: per l'igiene
0: però.
2: personale così forse sì.
1: Mi deve durare per tutta la vita 500 euro di spazzolino.
2: Beh, spero che
0: Beh,
2: lo faccia.
0: infatti si spera che, cioè l'obiettivo è che lo faccia, cioè che ti duri per sempre.
2: Magari poi si bugga invece la telecamera e basta, non funziona più dopo un mese,
0: Beh,
2: chi lo
0: però
2: sa. Però
0: adesso cioè sono obbligati a farli riparabili, no?
2: sì, in Europa sì, è vero.
1: Cioè?
0: Adesso in Europa hanno messo sta legge che tutti i dispositivi elettronici devono essere facilmente riparabili, cioè da tutti, nel senso ti dovrebbero vendere insieme anche una sorta di libretto di istruzioni di come aprirlo e come cambiare eventuali pezzi.
1: È giusto, perché comunque ci lucrano troppo sul fatto
0: Sì.
1: che dopo un po' si rompa. Anche le lavatrici, cioè io.
0: Matrici.
1: Sì, anche le lavatrici lo fanno. A volte lo fanno proprio apposta le aziende, dopo un po'
0: Ah,
1: fanno
0: che
1: rompere il motore, fanno annacquare il motore e ciao. Dopo
0: dici che
1: tot
0: la lobby delle
1: lavanti.
0: lavatrici.
1: Ma
2: Ah,
1: sì.
2: sì, è vero, c'è un sacco di obsolescenza
1: Sì.
2: programmata lì, che appena scade la garanzia ti si spacca un pezzo
1: Lo fanno, studiano proprio.
2: e poi se non conosci qualcuno in grado di ripararle, chiami la loro assistenza, ti fanno pagare quanto una lavatrice nuova e quindi
1: Sì.
2: te ne compri una nuova e loro ci guadagnano.
0: Maledetti.
2: E sì, e poi te l'altra la butti in discarica e resta lì per sempre.
0: Che non va bene per
2: No,
0: l'ambiente.
2: non è il massimo.
1: Esatto, capito.
2: E comunque, per chi fosse interessato alla gamma Dyson, oltre, vabbè, aspirapolvere e tutto, fanno anche delle cuffie. Così, perché non sapevano cosa fare, hanno detto facciamo delle cuffie enormi, tra l'altro.
0: Vabbè,
2: E in periodo di pandemia facevano anche tipo un casco che aveva un filtro attivo per purificare l'aria,
0: Ah.
2: ma era una cosa che non era molto comoda da indossare, diciamo.
0: Sì, immagino un casco tipo quelli, tipo i tizi di One Piece, lì, i capetti di One Piece, che hanno quella sorta di... che sembrano tipo che arrivano allo spazio, no? Che
2: Sì, ma
0: hanno quella...
2: sembrava anche un po' tipo Bane di Batman con
0: Ah,
2: la
0: proprio così.
2: museruola
0: Ah,
2: davanti.
0: bello, bello.
2: Quindi Dyson
0: Cattivo così.
2: comunque sperimenta. Cioè, i prodotti costano
1: Va
2: un sacco, ma
1: bene.
2: di solito, almeno da quello che raccontano i clienti,
1: Soddisfatti.
2: funzionano.
0: Ma poi
2: Esatto,
0: sta
2: 9
1: cosa
0: clienti su 10
1: che
0: sono
1: puoi
0: soddisfatti.
1: andare là, tipo farti provare i prodotti addosso. Cioè, io.
0: Addosso?
1: Sì, se tu vai in un negozio Dyson.
0: Ti lavi i denti e poi te esci.
1: No, c'è cioè tipo il fono piastra. Il fono che ti fa direttamente la piega.
0: Ah, ok.
1: quello là è molto utile perché appunto tu ti asciughi i capelli mentre ti sta facendo la piega, invece di solito le donne lo fanno in generale, chi lo fa in modo a step, prima si asciuga i capelli poi si passa la piastra, quello faceva entrambe le cose, era difficile da usare, infatti tu dovevi andare a farti una piega gratuita.
0: Ah, così ti insegnavano?
1: Sì, ma, ma se magari, che ne so, io sto al centro commerciale, no?
0: Certo.
1: E ho dei capelli brutti, io magari faccio finta che mi voglio comprare un Tyson e dico, senti, mi fai una piega, per favore?
0: Esatto.
1: Un po' di gente, le mie amiche l'hanno fatto.
2: Questo
1: però
2: è un trucco che lasciamo...
0: Lasciamola così, esatto, per i posteri.
1: Ascoltatori.
0: Esatto.
1: E adesso ascoltiamo di Tamango Amerò.

0: Continuiamo il nostro episodio, abbiamo parlato anche della nuova entrata in Dyson nell'igiene personale, che è quello spazzolino con intelligenza artificiale incorporata che ti guarda i denti, però adesso vogliamo parlare di cosa magari un po' più personale, che appunto per me tipo, questa è tipo la 60esima puntata di High Tech praticamente.
1: Per me penso sia la trentesima. Tu?
2: 20, credo.
0: Ventesima.
2: In teoria sono
0: Sì, sono
2: 20
0: 20.
2: per stagione.
0: Esatto,
1: Ok,
0: 20 per
1: 20.
0: stagione,
1: Ok,
0: più o meno,
1: sì.
0: considerando anche
1: Ho perso
0: le
1: il
0: varie
1: conto.
0: prove,
1: Sì.
0: diciamo, le puntate zero, eccetera. Sì, ne ho fatte 60. Cioè, abbiamo esattamente il climax discendente,
2: Sì, è
0: 60, 40,
2: vero.
0: 20, praticamente, perché io e te, lei le abbiamo fatte, abbiamo
2: Due
0: fatto tutto
2: stagioni,
0: l'anno.
2: sì.
0: E quindi niente, volevamo un po' parlarvi delle esperienze in radio, che secondo me è molto formativa
1: Esatto.
0: e è molto diversa dall'esperienza del Politecnico, cioè è molto, molto fuori
1: Sì,
0: l'ambiente del
1: è
0: Politecnico.
1: vero.
0: E nonostante comunque ci interfacciamo con voi che siete studentesse del Politecnico, però quindi ci capite il nostro livello, quando diciamo appunto, ehi bro, guarda che bella questa nuova tecnologia, capito? Va diretto al punto.
1: Sì, ma poi magari appunto queste notizie comunque alla fine escono su tutti i telefoni di oggi, no? Alla fine su Instagram, sui social, li vedi queste notizie anche banalmente ChatGPT 6.
0: Vabbè, c'è
1: Comunque,
0: GPT-6, penso che l'abbiano visto tutti,
1: eh sì,
0: tutti.
1: appunto, per questo dico è bello parlarne, confrontarsi, avere tanti punti di vista, perché per esempio ognuno può dire sì, è utile, però magari c'è quella controindicazione, magari anche vedendolo nel futuro. Quindi è giusto avere più punti di vista e questa esperienza, secondo me, a me ha aiutato molto, diciamo, da questo punto di vista, anche a trovare dei pro e dei contro un po' su tutto alla fine, perché magari quando ti vendono la
0: Ti domandi
1: tecnologia
0: adesso.
1: nuova adesso magari mi faccio più di una domanda, dico però
0: Però
1: mi sono informata,
0: le
1: adesso so questo,
0: certification.
1: esatto, ma in generale un po' per tutto, come può influire sull'uomo andando avanti, però a parte diciamo la filosofia di tutto questo discorso, secondo me è molto formativa anche perché è una cosa che appunto si trova al di fuori, come dicevi tu, Gianluca, e ti aiuta anche un po' a svagarti, oltre a, diciamo, mettere la tua passione, che può essere appunto l'ingegneria, su il tuo lavoro, però ti aiuta anche un po' a svagarti, a pensare oltre allo studio, alla routine di tutti i giorni.
0: Sì, cioè quindi overall la consiglieresti come
1: Io
0: esperienza?
1: sì, assolutamente, infatti magari anche non questo semestre che sta per arrivare, però per il prossimo da febbraio-marzo vi consigliamo, cioè almeno io consiglio a tutti gli ascoltatori di provare a entrare con il bando, perché questo settembre ormai il bando è chiuso, però
2: Sì, ormai
0: sì,
2: i
0: il bando è.
2: nostri successori sono già stati
1: Esatto.
2: selezionati.
1: Anche
0: Esatto, quindi.
1: perché brutta notizia, sad story, nessuno di noi
0: Eh no,
1: resterà.
2: eh sì, esatto.
0: Non continueremo più, è finita
1: Esatto.
0: così
1: Chi si
0: l'avventura, però.
1: laurea, chi farà altro, quindi alla fine no, non
2: Sì, a
1: continueremo più.
2: me mancherà un po' questo studio. Comunque è un anno che vengo qua perché l'anno scorso a inizio settembre sono venuto qua per la prima volta ringraziamo poi Alessio, Williams, tutte
1: Sì.
2: le persone che ci hanno aiutato, seguito, che fanno parte di Onde Quadre. Che appunto un anno fa hanno mostrato a me almeno per la prima volta lo studio e tutto, e adesso settembre 2026 invece lo saluto per l'ultima volta.
0: Eh sì, oggi lo salutiamo.
2: E niente, come avete detto già voi, è stata una bellissima esperienza, è sempre divertente venire qua a parlare un po' di quello che ci pare alla fine, quello che pensiamo possa essere
0: Sì.
2: interessante. E divertirci alla fine, mettere la musica un po' come con gusti dubbi magari ogni tanto, però vabbè.
0: Vabbè, no, alla fine ci mettiamo una musica che ci va e va bene così. È stato da un po' il nostro boost creativo dopo mesi che stai a studiare,
1: esatto.
0: Leggere libri e basta,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: Stacca molto, come dicevi tu, è anche un po' per divertimento, per svagare, no?
1: Sì.
0: Quindi ci sta, quindi
2: sì,
0: anche io ringrazio.
2: Ogni tanto un po' complicato organizzarsi in sessione, però vabbè,
0: sì,
1: vabbè però
2: gioco.
1: Cioè, noi siamo sì. stati anche abbastanza organizzati, ragazzi, cioè c'è da dire.
0: Abbiamo imparato a organizzarci,
1: cioè esatto. Abbiamo fatto veramente delle settimane full radio, settimane insomma un po' così e così, però siamo riusciti a organizzarci sempre.
0: Sì, alla fine
1: tranquilli,
0: sì.
1: Pure anche oggi
0: scalette preparate in anticipo. Guarda, ho lavorato un lavoro da signori.
1: Mm-mm.
2: Sì, è un per chi viene a farlo, alla fine è anche una palestra per migliorare se stessi e mm-hmm. la loro organizzazione.
0: Ah sì, infatti, quindi... poi non si sa mai, cioè io sono entrato la primissima ormai un anno e mezzo fa, che avevo chiesto per fare regista di high tech e alla fine non mi hanno preso come regista e non sapevo minimamente che sarei potuto essere uno speaker, perché sono comunque mega timido eccetera, no?
1: E invece
0: alla fine poi mi sono
1: forse
0: dato...
1: alla fine io ti ci vedo molto di più
0: come
1: speaker. Sì,
0: ci sta, alla fine da regista dovevo imparare tutto e allora magari hanno detto
1: no, però se ti vedo bene perché parli tanto comunque quando sei qua e
0: sono logorroico, parlo tanto.
1: No, logorroico no, però comunque ti vedo a tuo agio insomma davanti al microfono.
0: Sì ormai ho dato un po', mi mancherà tanto, questo sì, mi mancherà un po'.
1: E appunto diciamo che la prossima canzone è stata messa apposta secondo me.
0: Sì,
2: forse
0: infatti.
2: Sì.
0: Ascoltiamo Cosmo con L'ultima festa.

0: E rieccoci, ecco, pensavate che era l'ultima festa, invece ci siamo ancora per qualche minuto.
1: Sì.
0: E no, perché appunto non potevamo andare via senza l'opportuno momento film che tanto aspettavano tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici. E questo è un momento film un po' particolare perché non abbiamo scelto un film preciso, come al solito, anche perché questa puntata era molto discorsiva, molto filosofeggiante, e quindi abbiamo deciso di ognuno portava un po' il suo film del cuore o comunque che ha apprezzato. Tipo Giulia, qual è il tuo film che porti?
1: Allora, io voglio essere banale perché ha fatto abbastanza scalpore, volevo portare Odissea.
0: Ci sta.
1: Di Christopher Nolan, sì. Nel senso, io penso... sarà una unpopular opinion rispetto a tutti i cinefili, non vorrei sbagliare perché io mi sbaglio sempre. Lele?
2: Ah, giusto, giusto,
1: okay.
2: Giusto.
0: Cinefili, sì, sì.
1: No, perché tra cinofili e cinefili a volte mi intrigo sempre. Comunque, no, allora, a me è piaciuto tanto.
0: Ah.
1: E, nel senso che non l'ho trovato per niente noioso. Ho trovato che ogni scena è stata interpretata da Nolan come voleva lui, ha deciso lui l'andamento della storia, nel senso che se l'è un po' giocata come gli pareva.
0: Sì, è un'odissea un po' strana, però ci sta.
1: Alla fine, secondo me, validissimo, perché appunto non è un film che deve rappresentare per filo e per segno il libro. Lui ha deciso di interpretarla a suo modo. È ovvio che ci sono tantissime altre cose che non ha inserito, parti che sono state cambiate, ma questa è stata una sua reinterpretazione,
0: certo.
1: A parer mio. Anche mi è stato anche detto che questa era tipo la fine di un ciclo di molti suoi film e che adesso proverà, diciamo, a spostarsi su altro. Non so se Lele...
2: Questo non lo so, però okay. Sicuramente con quanto ha incassato il film può fare quello che vuole,
1: esatto.
2: Adesso.
1: E voi invece che film portate?
0: Vabbè, intanto consigliamo a tutti l'Odissea, che è rimasta
1: sì.
0: Al cinema
1: sì.
0: Per tipo
2: esatto.
0: Un mese,
2: c'è ancora, quindi.
0: Ah, c'è ancora, allora.
1: Sì, è vero.
0: Si vabbè, va a vedere, si va a vedere l'Odissea, chi non è...
1: Ah, non l'ho visto in IMAX, l'ho visto normale, da me
2: vabbè.
1: Non c'era l'IMAX.
2: Ci si accontenta.
0: Vabbè. Ma sì, infatti, alla fine è godibile lo stesso, anche se... io non l'ho visto in italiano, però è adattato bene?
1: In italiano sì, a me è piaciuto tanto.
0: Allora, ci sta.
1: Sì, sì.
0: E il tuo, Lele, qual è il tuo film preferito?
2: Ah, vado io. No, non è il mio film preferito. Diciamo il film che mi è piaciuto di più quest'estate, che in realtà è un... bene, facciamo due. Uno è un documentario che si intitola Paris is Burning... E ah. Parla della scena, diciamo, LGBT drag a New York, dove e di come si è sviluppata, soprattutto nei quartieri afroamericani, e di come sono nate alcune cose che poi sono entrate nella cultura mainstream, come appunto il voguing, quindi quello stile di ballo
0: sì, sì, sì.
2: Molto particolare, e diciamo. Come è nata questa sottocultura, come si è sviluppata, chi erano i principali interpreti.
0: Molto bello.
2: È molto bello, molto interessante. Poi sono tutti dei personaggi incredibili, gli intervistati. E quindi se vi capita di trovarlo da qualche parte, guardatelo. C'è anche su YouTube, mi pare, quindi...
0: Ah, proprio così, libera
2: sì, liberi
0: visione
2: tutti.
0: Tutto.
2: E poi... Un film che vorrei citare, che diciamo che è il film che mi è piaciuto di più quest'ultimo anno, che è Le città di pianura, che è un film italiano che parla di questi due signori che devono bere l'ultima per finire la serata. Non possono finire la serata se non bevono l'ultima, e parte un viaggio incredibile dove arruolano anche uno studente universitario con loro per girare il Veneto in macchina. Anche quello è molto
1: carino.
2: Bello, divertente.
1: Sembra
2: ma
1: molto divertente.
2: Fa anche piangere, perché comunque ti affezioni un sacco a questi personaggi. E vai Gianluca, è il tuo momento.
0: Boh, io dico Project Hail Mary magari.
1: Ah.
0: Perché mi piacciono le cose spaziali in generale nei film.
1: Sì, sì.
0: Tipo vabbè, tutti quelli spaziali tipo Gravity, Alien, per qualsiasi
1: bello.
0: Tipo di genere, cose, mi sta bene
2: mm-hmm.
0: tutto. A parte Star Wars, che non so perché non mi piace tantissimissimo. Però comunque Project Hail Mary secondo me ci sta, perché è abbastanza cioè ti fa prendere molto nel personaggio, nel protagonista, no? Ryan Gosling.
1: Gosling.
0: E E quindi secondo me ci sta. Poi il fatto che cioè, ci sono dei momenti nel film che mi hanno ricordato molto Arrival. Non so chi l'ha mai visto. No. Vabbè.
2: Sì, capito.
0: È una cosa che ho apprezzato molto in Arrival. E c'è anche su Project Hail Mary, no? Quella cosa del non so bene come comunicare, ma imparare più o meno a comunicare, diciamo, senza sapere né lingua né cultura né niente. Quindi quello è molto carino di Project Hail Mary, secondo me. Quindi, il film dell'anno per me è stato quello.
2: Quindi, comunque, un po' di consigli li abbiamo dati.
0: Sì, sì. Oggi. No, anzi, Project Hail Mary dovrebbe avere. Forse è su Prime Video adesso.
2: Sì, ho visto l'altro giorno che c'è.
0: Chi ha il Prime Studenti o comunque il Prime in generale, andatevelo a recuperare perché è molto figo. Lunghino, ma è molto figo.
2: O se no leggetevi il libro da cui è tratto, se non...
0: Ah beh sì, il romanzo, però. Se preferite il libro, però... il momento film, adesso noi parliamo solo di film e basta. Non so,
2: no, letteratura.
0: No, letteratura non ci piace. Andate ad ascoltare Torino Free Time. E adesso ascoltiamo i Radiohead con Exit Music for a Film.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato questa ultima canzone per oggi.
1: Siamo arrivati alla battuta finale. Questo è il
0: Esatto.
1: momento proprio dei saluti finali. Dopo di noi ci saranno
0: I
1: altre
0: prossimi.
1: persone che parleranno e te, che lo porteranno anche in maniera molto più interessante, probabilmente. No, sto scherzando.
2: No, dai.
0: Non sottovalutiamoci, dai.
1: No, no,
2: Gli
1: no, no.
2: facciamo in bocca al lupo, però.
0: Sì,
1: Esatto, in
0: in
1: bocca
0: bocca
1: al
0: al
1: lupo. Mi
0: lupo.
1: raccomando, perché è davvero una bellissima esperienza, come anche abbiamo detto anche prima.
0: Sì.
1: E quindi forza e coraggio per questa nuova stagione di high tech.
0: Sì, io vorrei ringraziare tutti, voi due, che mi siete stati vicini, che mi avete aiutato tantissimo perché io non conoscevo ancora questo mondo. E vabbè, Alessio e William per l'organizzazione, per averci dato questo studio bellissimo.
1: Esatto, che sono i nostri mentori praticamente della radio.
0: Esatto. E niente, io
2: E niente,
0: ci vediamo, ci
2: esatto, i
0: sentiamo.
2: posti dove trovarci, dove trovare i
0: Oh, lo
2: nostri
0: studio.
2: successori
0: Ah,
2: sono sempre
0: ok.
2: gli stessi,
0: Sì.
2: quindi polito.ondequadre,
1: Esatto, sul sito di
2: sul sito.
1: polito.ondequadre c'è proprio un bel simbolo rosso con un triangolo lì. Il venerdì dalle 2 alle 3, poi in replica dalle 8 alle 9 c'è il nostro programma.
2: Sì, su Spotify high tech col punto esclamativo in mezzo tra high e tech.
0: E Instagram polito trattino basso on the quadre.
1: Esatto, mi raccomando che su Spotify si possono recuperare tutte le varie puntate che sono molto, molto carine. E io comunque ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in queste 60 e più puntate, anche se
2: Esatto, anche
1: conto.
2: Andrea e
1: Sì, esatto, Andrea, Celeste e Grazia, che sono state le mie
2: salutiamo
1: prime due
2: tutti.
1: compagne. E quindi niente, salutiamo tutti e in bocca al lupo, buona fortuna per tutto quello che stanno facendo adesso.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Forse.
1: Cioè, con
2: Chissà
1: voci
2: dove.
1: diverse, però alla
0: Alla
1: prossima.
0: prossima.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
5: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, smettila! La risposta è facile: Torino Free Time.
7: Qui trovi tutto: i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
7: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare. Dipende da quanto ti diverti.
5: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla.
6: Torino
5: Free
6: Free Time,
5: Time, la guida che fa muovere Torino.
6: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Let's look at the funk. Let's look at the funk.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.
4: Y'all need to get ready to hear.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

scared.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.